0: Redarica, Simo San Quitlaca, Hansane. Ita quando io ho farla, sermone si retava participa, ma itani emasera, itani autoridade sira, emaselu nebe mai etene municipu, elehatene catova finale emaserne, mancane elmes emane veterano. Mas quando italia sinal rum, emanuncatene den emma veterano, emas dal rum, emasehate dit, am 9 year at a boat, e struttura elane, ami comandante elabe, emne, o comandante sernacalma veterano, mas povida emma friend clansin el barbarcne, emma latin. Hununemoca, consel veterano. Huri hasai ni stivi da huri suku farra ba veteran sir.
1: Ovintes, irene ma kamensazem husu presidente konselu veteranus municipio Ainaro.